0: Ei, meu guri, ei.
1: Dorami.
0: Meu guri,
1: ei.
0: Dorami. Chorami. Chorami.
1: Dorami.
0: Chorami.
1: Dorami.
0: Dorami.
1: Dorami.
0: Dorami. Dorami. Dorami. Dorami. Dorami. Dorami. Dorami. Dorami. Dorami.